0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Ora, ora, ora, mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi, sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: 111 è la stanza di un albergo.
1: 111
0: è il numero di emergenza per chi si sente solo.
1: 111
0: sono le persone che mi amano.
1: 111
0: sono le persone che mi odiano.
1: 111
0: il biglietto di un aereo.
1: 111
0: fa il numero perfetto.
1: 111
0: sono io ed ero io.
1: 111
0: un bimbo appena nato che dormirà felice sulla schiena del passato.

sarà. Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Sognerisco il padico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso. Tu me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la Procura Militare apre un'indagine sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci. L'iniziativa arriva dopo un esposto del sindacato dei militari e le indiscrezioni del Financial Times su possibili connessioni con la Russia. Dopo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri Antonio Tajani su possibili interferenze di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. Sul fronte politico, oggi il governo Meloni raggiunge il record di longevità. La presidente del Consiglio è attesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. È morto intanto a 78 anni Fabio Mussi, ex ministro e capogruppo dell'Ulivo durante il governo Prodi. Il caso report, la co-conduzione della trasmissione è stata affidata a Claudia Di Pasquale.
5: Drammatico femminicidio-suicidio lungo l'autostrada del Sole nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto su un viadotto a Barberino del Mugello e ha gettato nel vuoto l'ex compagna proprio mentre stavano arrivando i poliziotti, allertati dalla donna con una chiamata al 112. Subito dopo l'uomo si è lanciato a sua volta dal viadotto. Strage familiare anche a Finale Ligure, nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso a colpi d'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni per poi togliersi la vita.
4: Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima: il Niño potrebbe persistere fino a febbraio e raggiungere un'intensità particolarmente elevata. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, il pianeta sta entrando in una zona climatica di grave pericolo, con temperature sempre più alte e fenomeni meteorologici estremi. Caldo intenso anche in Italia, il picco delle temperature dovrebbe proseguire almeno fino al 9 settembre. Da domani tornano anche i bollini arancioni nelle città maggiormente esposte.
5: La Corea del Sud valuta un possibile contributo internazionale per garantire la sicurezza e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Seul precisa però che non è stata ancora presa alcuna decisione sul invio di forze militari. Tra le ipotesi ci sarebbe anche il dispiegamento di una nave di supporto al combattimento. Qualsiasi intervento, sottolinea la presidenza sudcoreana, dovrà comunque essere compatibile con esigenze di difesa della penisola coreana e rispettare le procedure previste dalla legge. Gli Stati Uniti starebbero aumentando le pressioni su Seul affinché partecipi alla sicurezza dello stretto.
4: Doppio via libera della Banca Centrale Europea per Monte dei Paschi di Siena. Francoforte autorizza la fusione con Mediobanca e sblocca anche la partita delle cooptazioni nel consiglio di amministrazione della banca senese. Novità anche per Iveco: la Consob ha autorizzato l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie del gruppo da parte di Tata Motors.
5: Voltiamo pagina, parliamo di cinema. La mostra di Venezia, giornata dedicata al confronto psicologico con i propri demoni. Due i film oggi in concorso: Mr. Nelson di You Kill People di Shinya Tsukamoto e 1518 e Place to Hell di Cannes. Nella sezione Orizzonti debutta La città dei vivi di Gabriellini. Alle giornate degli autori arriva invece Balcanica di Sorcinelli con Angela De Angelis.
4: E chiudiamo con lo sport. Questa sera Genoa Como apre la terza giornata del campionato di Serie A. In Coppa Italia Palermo e Verona conquistano gli ottavi di finale, i siciliani eliminano il Mantova e affronteranno il Bologna, mentre il Verona passa a Cagliari e trova la Roma. Tennis US Open: Flavio Cobboli e Luciano Darderi avanzano al terzo turno, eliminati Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Formula 1, oggi prove libere del Gran Premio d'Italia a Monza. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Top.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Radio Voce Amica, informazione regionale.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Maxi operazione contro il caporalato. Ieri nella piana di Sibari i carabinieri hanno eseguito 20 fermi nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla DDA di Catanzaro. Le accuse contestate a vario titolo sono pesantissime: associazione a delinquere finalizzata all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro, riduzione in schiavitù ed estorsione. Al centro dell'indagine le condizioni di lavoratori impiegati nel settore agricolo. Novità sul fronte della sanità calabrese: Zero ha bandito nuovi concorsi per 33 assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Si cercano 32 ostetriche che saranno distribuite tra le aziende sanitarie di Reggio Calabria, Crotone, Catanzaro e Cosenza. Un altro posto è destinato a un medico specializzato in medicina nucleare per l'azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro. Disagio invece nel Cosentino per una rottura della rete idrica. Il guasto ha provocato l'interruzione della fornitura in 4 comuni della provincia. Sono scattati gli interventi per riparare la condotta e consentire il progressivo ripristino del servizio. Momenti di paura infine nelle acque di Isola Capo Rizzuto. 7 persone sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo che la loro imbarcazione ha iniziato a imbarcare acqua e si è successivamente ribaltata. 2 occupanti, presi dal panico, si erano già lanciati in mare. L'intervento di una motovedetta delle Fiamme Gialle ha consentito di

Thank you.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte.

non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restato.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione, la Procura Militare apre un'indagine sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci. L'iniziativa arriva dopo un esposto del sindacato dei militari e le indiscrezioni del Financial Times su possibili connessioni con la Russia. Dopo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri Antonio Tajani su possibili interferenze di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. Sul fronte politico, oggi il governo Meloni raggiunge il record di longevità. La presidente del Consiglio è attesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. È morto intanto a 78 anni Fabio Mussi, ex ministro e capogruppo dell'Ulivo durante il governo Prodi. E Caso Report, la co-conduzione della trasmissione è stata affidata a Claudia Di Pasquale.
3: Drammatico femminicidio-suicidio lungo l'autostrada del Sole nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto su un viadotto a Barberino del Mugello e ha gettato nel vuoto l'ex compagna proprio mentre stavano arrivando i poliziotti, allertati dalla donna con una chiamata al 112. Subito dopo l'uomo si è lanciato a sua volta dal viadotto. Strage familiare anche a Finale Ligure, nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso a colpi d'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni per poi togliersi la vita.
2: Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima: il Niño potrebbe persistere fino a febbraio e raggiungere un'intensità particolarmente elevata. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, il pianeta sta entrando in una zona climatica di grave pericolo, con temperature sempre più alte e fenomeni meteorologici estremi. Caldo intenso anche in Italia, il picco delle temperature dovrebbe proseguire almeno fino al 9 settembre. Da domani tornano anche i bollini arancioni nelle città maggiormente esposte.
3: La Corea del Sud valuta un possibile contributo internazionale per garantire la sicurezza e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Seul precisa però che non è stata ancora presa alcuna decisione su invio di forze militari. Tra le ipotesi ci sarebbe anche il dispiegamento di una nave di supporto al combattimento. Qualsiasi intervento, sottolinea la presidenza sudcoreana, dovrà comunque essere compatibile con esigenze di difesa della penisola coreana e rispettare le procedure previste dalla legge. Gli Stati Uniti starebbero aumentando le pressioni su Seul affinché partecipi alla sicurezza dello stretto.
2: Doppio via libera della Banca Centrale Europea per Monte dei Paschi di Siena. Francoforte attualizza la fusione con Mediobanca e sblocca anche la partita delle cooptazioni nel consiglio di amministrazione della banca senese. Novità anche per Iveco: la Consob ha autorizzato l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie del gruppo da parte di Tata Motors.
3: Ultima pagina, parliamo di cinema. La mostra di Venezia, giornata dedicata al confronto psicologico con i propri demoni. Due i film oggi in concorso: Mr. Nelson Did You Kill People di Shinya Tsukamoto e 1518 e Place to Hell di Cannes. Nella sezione Orizzonti debutta La città dei vivi di Gabrellini. Alla giornata degli autori arriva invece Balcanica di Sorcinelli con Angela De Angelis.
2: E chiudiamo con lo sport. Questa sera Genoa Como apre la terza giornata del campionato di Serie A. In Coppa Italia Palermo e Verona conquistano gli ottavi di finale, i siciliani eliminano il Mantova e affronteranno il Bologna, mentre il Verona passa a Cagliari e trova la Roma. Tennis US Open: Flavio Cobboli e Luciano Darderi avanzano al terzo turno, eliminati Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Formula 1, oggi prove libere del Gran Premio d'Italia a Monza. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Il 4 settembre 2026 è venerdì, la chiesa ricorda Santa Rosalia. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno "al cuore non si comanda" ricorda come i sentimenti non rispondano a leggi o volontà e spesso sono essi stessi a dettare le regole delle nostre vite. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1260 i ghibellini di Siena prevalevano sui guelfi di Firenze nella battaglia di Montaperti, avviando così il dominio senese sulla Toscana. Nel 1882 Thomas Alva Edison inaugurava a New York la prima centrale elettrica al mondo. Nel 1893, in una lettera, la scrittrice Beatrix Potter formulava la prima stesura di Peter Coniglio, inviando al figlio della sua ex governante la storia di quattro piccoli conigli di nome Flopsy, Mopsy, Coda di Cotone e Peter. Nel 1900 entrava in vigore anche in Italia la Convenzione dell'Aia, che limitava gli armamenti più nocivi. E nel 1922 a Tampere, in Finlandia, Paavo Nurmi fissava il primato mondiale dei 2000 metri piani a 5 minuti 26 secondi e 3 centesimi. 80 anni fa, nel 1946, all'Assemblea Costituente Italiana, la mozione di Tommaso Perassi proponeva l'adozione di un sistema parlamentare. Sarebbe stata approvata il giorno seguente. Nel 1972, doppio oro italiano alle Olimpiadi di Monaco di Baviera, con Klaus Di Biasi nei tuffi dalla piattaforma dei 10 metri e con la squadra maschile della sciabola. Nel 1977 a San Cristobal, in Venezuela, Francesco Moser conquistava il titolo di campione del mondo di ciclismo su strada. Nel 1993, serata finale al Festival Bar, la canzone vincitrice era Battito animale di Raff. Nel 1998 si depositava la domanda di registrazione per la società Google, avrebbe gestito il motore di ricerca internet lanciato da un anno. E nel 2007, a causa di un infarto, moriva 54enne a Roma il popolare conduttore TV e imitatore Gigi Sabani. Nascevano il 4 settembre, nel 1850 il generale Luigi Cadorna, nel 1913 l'architetto Kenzo Tange, nel 1914 l'attrice Lina Volonghi e nel 1934 il velista Cino Ricci. Sono nati oggi anche il conduttore televisivo Amadeus nel 1962, le cantanti Carmen Consoli nel 1974 e Beyoncé nel 1981, il musicista e produttore discografico Mark Ronson nel 1975 e per chiudere l'attore Lorenzo Balducci, nato in questo giorno nel 1982. Per il 4 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Ieri sera non voglio un coppia messaggio Instagram, ma scritto tengo voglio la favore.

0: altro che l'uso.
1: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

vuole due come noi, ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi e sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Indagine della Procura Militare sui appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Il governo Meloni raggiunge oggi il record di longevità. La premier è attesa alla festa di Fratelli d'Italia a Bari. Due tragedie familiari: nel Fiorentino un uomo getta l'ex compagna da un viadotto e poi si suicida. Nel Savonese un 59enne uccide moglie e figlio e si toglie la vita. Allarme dell'ONU sul clima: il Niño potrebbe durare fino a febbraio. In Italia caldo intenso almeno fino al 9 settembre. Seul valuta un contributo alla sicurezza dello Stretto di Hormuz. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la Procura Militare apre un'indagine sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci. L'iniziativa arriva dopo un esposto del sindacato dei militari e le indiscrezioni del Financial Times su possibili connessioni con la Russia. Dopo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri Antonio Tajani su possibili interferenze di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. Sul fronte politico, oggi il governo Meloni raggiunge il record di longevità. La presidente del Consiglio è tesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. È morto intanto a 78 anni Fabio Mussi, ex ministro e capogruppo dell'Ulivo durante il governo Prodi. Il caso report, la co-conduzione della trasmissione è stata affidata a Claudia Di Pasquale.
2: Drammatico femminicidio-suicidio lungo l'autostrada del Sole nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto su un viadotto a Barberino del Mugello e ha gettato nel vuoto l'ex compagna proprio mentre stavano arrivando i poliziotti, allertati dalla donna con una chiamata al 112. Subito dopo l'uomo si è lanciato a sua volta dal viadotto. Strage familiare anche a Finale Ligure, nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso a colpi d'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni per poi togliersi la vita.
1: Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima. Il Niño potrebbe persistere fino a febbraio e raggiungere un'intensità particolarmente elevata. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, il pianeta sta entrando in una zona climatica di grave pericolo, con temperature sempre più alte e fenomeni meteorologici estremi. Caldo intenso anche in Italia, il picco delle temperature dovrebbe proseguire almeno fino al 9 settembre. Da domani tornano anche i bollini arancioni nelle città maggiormente esposte.
2: La Corea del Sud valuta un possibile contributo internazionale per garantire la sicurezza e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Seul precisa però che non è stata ancora presa alcuna decisione sull'invio di forze militari. Tra le ipotesi ci sarebbe anche il dispiegamento di una nave di supporto al combattimento. Qualsiasi intervento, sottolinea la presidenza sudcoreana, dovrà comunque essere compatibile con esigenze di difesa della penisola coreana e rispettare le procedure previste dalla legge. Gli Stati Uniti starebbero aumentando le pressioni su Seul affinché partecipi alla sicurezza dello stretto.
1: Doppio via libera della Banca Centrale Europea per Monte dei Paschi di Siena. Francoforte autorizza la fusione con Mediobanca e sblocca anche la partita delle cooptazioni nel consiglio di amministrazione della banca senese. Novità anche per Iveco. La Consob ha autorizzato l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie del gruppo da parte di Tata Motors.
2: Ultima pagina, parliamo di cinema. La mostra di Venezia, giornata dedicata al confronto psicologico con i propri demoni. Due i film oggi in concorso: Mr. Nelson di You Kill People di Shinya Tsukamoto e 1518 e Place to Hell di Cannes. Nella sezione Orizzonti debutta La città dei vivi di Gabrellini. Alla giornata degli autori arriva invece Balcanica di Sorcinelli con Angela De Angelis.
1: E chiudiamo con lo sport. Questa sera Genoa Como apre la terza giornata del campionato di Serie A. In Coppa Italia Palermo e Verona conquistano gli ottavi di finale. I siciliani eliminano il Mantova e affronteranno il Bologna, mentre il Verona passa a Cagliari e trova la Roma. Tennis USA Open, Flavio Cobboli e Luciano Dardelli avanzano al terzo turno, eliminati Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Formula 1, oggi prove libere del Gran Premio d'Italia a Monza. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: RVA, Radio Voce Amica.
3: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano, e noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta insieme dei nostri sogni e di quello

0: mi aspetto molto da te. Io mi aspetto molto da te.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che

0: Miracolo in Nepal, estratti vivi due operai rimasti 10 giorni intrappolati in un tunnel dopo l'alluvione che ha provocato almeno 1280 morti. Guerra in Ucraina, Kiev attacca a Sochi, colpite una nave russa e un deposito petrolifero. Raid russo su Odessa, un morto e 3 feriti. Stati Uniti, Trump ricorre alla Corte Suprema sul voto per posta. La morte di Diego Armando Maradona, processo verso la conclusione, arringhe finali dal 29 settembre. Scuola, più della metà degli studenti delle superiori sceglie il liceo. Poi lo sport, questo e molto altro, negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il miracolo in Nepal, due operai sono stati estratti vivi da un tunnel nel nord del paese 10 giorni dopo la catastrofica alluvione del 26 agosto. Il bilancio ufficiale di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. I lavoratori erano rimasti intrappolati nel tunnel Trishuli 3. Alle operazioni hanno partecipato soccorritori nepalesi ed esperti provenienti da India, Cina e Corea del Sud.
3: La guerra in Ucraina, Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi contro soci. Un raid con droni ha colpito la nave russa Nefrit, utilizzata nell'ambito delle infrastrutture marittime ed energetiche. Un altro attacco ha provocato un incendio in un deposito petrolifero vicino al porto. Mosca ha intanto colpito Odessa, un morto e 3 feriti, danneggiati edifici residenziali e automobili.
2: Negli Stati Uniti, nuova battaglia sul voto per posta. L'amministrazione Trump ha chiesto alla Corte Suprema di revocare il blocco imposto da un tribunale all'ordine esecutivo del presidente, che punta a limitarne l'utilizzo. La richiesta arriva a 2 mesi dalle elezioni di midterm di novembre.
3: Entra nella fase conclusiva il processo per la morte di Diego Armando Maradona. Il tribunale di San Isidro ha stabilito che le arringhe finali inizieranno il 29 settembre. Prima saranno ascoltati 17 testimoni indicati dalle difese. Nell'ultima udienza il neurochirurgo Leopoldo Luque, imputato nel procedimento, ha difeso l'operato dell'equipe medica sostenendo che tutti avrebbero fatto il possibile per assistere Maradona.
2: Scuola: più della metà degli studenti italiani delle superiori sceglie il liceo. Nell'anno scolastico 2026-2027 la quota raggiunge il 55,9%, il 30,8% sceglie un istituto tecnico, il 13,3% un professionale. Secondo Save the Children, in 10 anni i licei hanno guadagnato oltre 100.000 studenti, mentre l'area professionale ne ha persi 103.000. In Lazio, Sicilia, Abruzzo, Campania, Molise e Umbria, oltre il 60% degli studenti sceglie il liceo.
3: Chiudiamo con lo sport. Calcio: la Serie A si prepara ad un fine settimana che potrebbe già modificare gli equilibri della classifica. La terza giornata propone 3 scontri di altissimo livello. 5 delle 6 squadre coinvolte sono a punteggio pieno, mentre il Napoli arriva all'appuntamento dopo un secondo e un primo posto conquistati nelle ultime 2 stagioni. Roma e Inter sembrano presentarsi alle grandi sfide col maggiore slancio, mentre i propri partenopei sono chiamati ad evitare di perdere terreno. Subito dopo arriverà anche il debutto europeo per 3 delle 6 protagoniste.
2: Tennis: US Open, Flavio Cobolli avanza al terzo turno dopo aver rimontato l'australiano Tristan Schulkate 3-7-1 nel risultato finale. Avanti anche Luciano Darderi, che supera in 4-7 il ceco Dalibor Svircina. Eliminato invece Lorenzo Musetti, battuto dall'australiano Dan Sweeney dopo aver conquistato il primo set. Fuori anche Matteo Bellucci, sconfitto nettamente dallo statunitense Taylor Fritz. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
2: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord cielo in generale molto nuvoloso, con rovesci o temporali sparsi. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta e attenuazione dei fenomeni a partire dalle regioni orientali, con in serata cielo parzialmente nuvoloso, con deboli locali rovesci sulle regioni alpine. Al centro in Sardegna addensamenti cumuliformi diffusi con rovesci o temporali sparsi in diradamento dal tardo pomeriggio. Al sud in Sicilia condizioni di generale bel tempo, salvo formazione di nubi cumuliformi con associati rovesci o temporali sparsi dal tardo mattino e per il primo pomeriggio. Temperature minime in generale stazionarie su tutto il paese, massime in aumento al centro-nord sulla Sicilia, centro-meridionale generalmente stazionarie sul resto del paese. Venti deboli variabili sulle aree alpine di provenienza settentrionale sul resto del paese, con occasionali rinforzi sui rilievi centro-meridionali. Mari da poco mossi a mossi, Mar Ligure, Mar di Sardegna settentrionale ionio ed adriatico, quest'ultimo col moto ondoso in attenuazione del pomeriggio. Poco mossi i restanti bacini.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te. Quasi via.

come mai nessuno ora lo ammette. Gente che taglia le ombre mentre il traffico ancora riempie spazi immensi di solitudine. Questa volta come l'impressione che la speranza abbia cambiato umore. E la mia testa non ne vuole più sapere di stare ferma ed io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove.

possono torturare le mie carni, rompere le mie ossa, anche uccidermi. Allora potranno avere il mio cadavere, non la mia obbedienza.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Miracolo in Nepal, estratti vivi due operai rimasti 10 giorni intrappolati in un tunnel dopo l'alluvione che ha provocato almeno 1280 morti. Guerra in Ucraina, Kiev attacca a Sochi, colpito una nave russa e un deposito petrolifero. Raid russo su Odessa, un morto e 3 feriti. Stati Uniti, Trump ricorre alla Corte Suprema sul voto per posta. La morte di Diego Armando Maradona, processo verso la conclusione, arringhi finali dal 29 settembre. Scuola, più della metà degli studenti delle superiori sceglie liceo. Poi lo sport, questo e molto altro, negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Miracolo in Nepal, due operai sono stati estratti vivi da un tunnel nel nord del paese 10 giorni dopo la catastrofica alluvione del 26 agosto. Il bilancio ufficiale di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. I lavoratori erano rimasti intrappolati nel tunnel Trishuli 3. Alle operazioni hanno partecipato soccorritori nepalesi ed esperti provenienti da India, Cina e Corea del Sud.
3: La guerra in Ucraina, Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi contro Sochi. Un raid con droni ha colpito la nave russa Nefrit, utilizzata nell'ambito delle infrastrutture marittime ed energetiche. Un altro attacco ha provocato un incendio in un deposito petrolifero vicino al porto. Mosca ha intanto colpito Odessa, un morto e 3 feriti, danneggiati edifici residenziali e automobili.
2: Negli Stati Uniti nuova battaglia sul voto per posta. L'amministrazione Trump ha chiesto alla Corte Suprema di revocare il blocco imposto da un tribunale all'ordine esecutivo del presidente, che punta a limitarne l'utilizzo. La richiesta arriva a 2 mesi dalle elezioni di midterm di novembre.
3: Entra nella fase conclusiva il processo per la morte di Diego Armando Maradona. Il tribunale di San Isidro ha stabilito che le arringhe finali inizieranno il 29 settembre. Prima saranno ascoltati 17 testimoni indicati dalle difese. Nell'ultima udienza il neurochirurgo Leopoldo Luque, imputato nel procedimento, ha difeso l'operato dell'equipe medica sostenendo che tutti avrebbero fatto il possibile per assistere Maradona.
2: Scuola, più della metà degli studenti italiani delle superiori sceglie il liceo. Nell'anno scolastico 2026-2027 la quota raggiunge il 55,9%, il 30,8% sceglie un istituto tecnico, il 13,3% un professionale. Secondo Save the Children, in 10 anni i licei hanno guadagnato oltre 100.000 studenti, mentre l'area professionale ne ha persi 103.000. In Lazio, Sicilia, Abruzzo, Campania, Molise e Umbria oltre il 60% degli studenti sceglie il liceo.
3: Chiudiamo con lo sport. Calcio, la Serie A si prepara ad un fine settimana che potrebbe già modificare gli equilibri della classifica. La terza giornata propone 3 scontri di altissimo livello. 5 delle 6 squadre coinvolte sono a punteggio pieno, mentre il Napoli arriva all'appuntamento dopo un secondo e un primo posto conquistati nelle ultime 2 stagioni. Roma e Inter sembrano presentarsi alle grandi sfide con maggiore slancio, mentre proprio i partenopei sono chiamati ad evitare di perdere terreno. Subito dopo arriverà anche il debutto europeo per 3 delle 6 protagoniste.
2: Tennis, US Open, Flavio Cobolli avanza al terzo turno dopo aver rimontato l'australiano Tristan Schulkate 3-7-1 nel risultato finale. Avanti anche Luciano Dardari, che supera in 4-7 il ceco Dalibor Svircina. Eliminato invece Lorenzo Musetti, battuto dall'australiano Dan Sweeney dopo aver conquistato il primo set. Fuori anche Matteo Bellucci, sconfitto nettamente dallo statunitense Taylor Fritz. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: Sono le 12 e 4 minuti.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
3: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 4 settembre, il primo weekend del nuovo mese è qui e noi di Estatissima lo accogliamo con un boato di energia pura. Benvenuti all'appuntamento che dà ufficialmente il via alle vostre ore di libertà. Molti dicono che l'estate sia un ricordo, ma noi vi dimostreremo che è ancora qui, viva e vibrante, pronta a farvi saltare fino all'alba. Il venerdì ha un sapore unico, è il momento in cui ci riprendiamo un po' la nostra vita e decidiamo di scrivere delle nuove storie indimenticabili. Abbiamo preparato una sequenza di hit micidiali, pensate, per trasformare la vostra radio in una vera e propria discoteca. Al chiuso o all'aperto, come si dice, non importa se sarete in città, al mare o in montagna, l'importante è che siate sintonizzati proprio qui con la voglia di fare festa, ragazzi, quindi caricate il sorriso, alzate il volume ai limiti dell'inverosimile e preparatevi, perché oltre alla buona musica avremo i nostri collegamenti speciali, a partire da Ermanno Accardi, che ci racconterà degli italiani, quelli che hanno lasciato un segno in Italia e nel mondo con le loro opere, la sportività, il design. Insomma, ci sono tanti nomi che hanno fatto parte della nostra estate e altri appunto ne scoprirete in queste ultime appunto tre appuntamenti di Estatissime. E poi avremo il giro per le spiagge italiane in compagnia del nostro Lorenzo Zucchi, che ci porterà tra un litorale e l'altro, tra un paese, una città, un borgo da visitare e la loro enogastronomia. Insomma, un bel giro del nostro paese alla scoperta di luoghi che magari non avete mai appunto visto prima, e noi ve li facciamo così, ve li facciamo raccontare alla radio, ma vi auguriamo di andarli a visitare prima o poi. Un altro spazio da non perdere, l'ultimo della settimana, in compagnia del nostro psicologo e psicoterapeuta, il dottor Luca Saita, con la sua rubrica davvero interessante, ovvero i consigli da non seguire, quelli psicologici. Non dovete seguirli durante l'estate, i consigli dello psicologo, così dice lui. Vedremo che cosa ci dirà anche oggi nella nostra puntata del venerdì di Estatissima. Partiamo subito perché abbiamo veramente tanto da farvi ascoltare e tanto da dire, dai!

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport calcio. Il Verona elimina il Cagliari dalla Coppa Italia e conquista gli ottavi contro la Roma. Questa sera Genoa Como apre la terza giornata di Serie A, che propone domani Inter-Napoli e domenica Juventus-Milan. Il Milan lavora ai rinnovi di Rabiot e Pavlovic, mentre Modric chiede ai rossoneri un deciso cambio di passo. In Premier League Liverpool apre il nuovo turno sul campo dell'Ipswich. Poi il tennis, Cobolli e Dardi riavanzano agli US Open, eliminati Musetti e Bellucci. Oggi tocca a Jasmine Paolini. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio e la Coppa Italia. Il Verona passa sul campo del Cagliari per 2-1 e conquista la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronterà la Roma allo Stadio Olimpico. Veneti in vantaggio nel primo tempo con Arrui. Nella ripresa Mendy firma il momentaneo pareggio dei rossoblù, ma a 3 minuti dal 90esimo Mulattieri sfrutta un errore della difesa sarda e realizza il gol decisivo. Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane, costretto a seguire la gara dalla tribuna perché squalificato, si è assunto la responsabilità dell'eliminazione.
3: Da questa sera torna protagonista la Serie A. Alle 20:45 Genoa e Como aprono la terza giornata. La formazione di Cesc Fabregas arriva a Marassi dopo il prestigioso successo ottenuto contro il Napoli e dovrebbe confermare Nico Pazza alle spalle di Duvicas. Domani il programma propone 2 confronti di primo piano. Alle 18 l'Inter, campione d'Italia, ospita il Napoli, mentre alle 20:45 la Roma affronta l'Atalanta. Domenica sera invece i riflettori puntati sulla sfida tra Juventus e Milan.
0: Proprio il Milan è già al lavoro per consolidare la rosa dopo la chiusura del mercato. La società rossonera punta a prolungare il contratto di Adrien Rabiot e sarebbe vicina all'accordo con Stregna Pavlovic fino al 2031. Jerry Cardinale dovrebbe incontrare la madre e agente del centrocampista francese. Intanto Luka Modric invita la squadra a migliorare. Il centrocampista croato riconosce le difficoltà provocate dai numerosi cambiamenti estivi, ma assicura il massimo impegno per riportare il club nelle posizioni più importanti.
3: Uno sguardo anche al calcio internazionale. Questa sera comincia la terza giornata della Premier League con Ipswich e Liverpool. Nel fine settimana spicca soprattutto il derby londinese tra Arsenal e Chelsea. Riparte anche la Bundesliga, mentre prende il via la stagione della Women's Super League inglese. Sul mercato internazionale Gabriel Martinelli lascia l'Arsenal e si trasferisce all'Al Hilal. Per l'attaccante brasiliano è stato annunciato un contratto di 4 anni.
0: Tennis, bilancio in chiaroscuro per italiani agli US Open. Flavio Cobolli supera in rimonta l'australiano Tristan Schulkate e raggiunge il terzo turno. Avanza anche Luciano Dardari, vincitore in 4-7 contro il ceco Dalibor Svircina. Eliminati invece Lorenzo Musetti, sconfitto dall'australiano Dennis Winnie dopo un improvviso calo di energie. Mattia Bellucci nettamente battuto dallo statunitense Taylor Fritz. Oggi alle 17 Jasmine Paolini affronta la romena Sorana Sirstea. L'azzurra ha vinto tutti e 3 i precedenti confronti diretti. Nel doppio esordiscono Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
3: Formula 1, si accendono i motori dell'autodromo di Monza per il Gran Premio d'Italia. Le prime prove libere scatteranno alle 12:30, la seconda sessione in programma alle 16. Grande attesa per la Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ma anche per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes arriva alla gara di casa da leader del mondiale, anche se partirà dal fondo dello schieramento per la sostituzione della Power Unit. Qualifiche domani alle 16, gara domenica alle 15.
0: Chiudiamo con la pallavolo. Sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia nella semifinale degli europei femminili. Le polacche hanno eliminato l'Olanda per 3-7-1, raggiungendo le azzurre di Julio Velasco, reduci dalla vittoria in rimonta sulla Svezia. Italia-Polonia si giocherà domani alle 18 a Istanbul, in palio un posto nella finale continentale. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

0: ci ritroviamo ancora una volta negli italiani, la rubrica curata dal nostro Ermanno Accardi. Oggi a presentare a tutti voi un magnifico duo, direi, Ermanno. Ciao, ben trovato.
1: Ciao Alessandro, grazie, buona estate a te e ai nostri ascoltatori. Beh sì, direi di sì. Un grandissimo duo, Alex Zanardi e Bebe Dio. Alex Zanardi, che noi abbiamo perso quest'anno, nato a Bologna nel 1966, pilota, è stato un pilota di Formula 1, campione del mondo di kart negli anni 90, dopo il terribile incidente del 2001 sul circuito del Lürzenring in cui perse entrambe le gambe. La sua storia è diventata un esempio mondiale di tenacia. Non solo tornò alle competizioni automobilistiche, ma si reinventò come atleta paralimpico, vincendo diverse medaglie nel ciclismo a mano, diciamo, detto handbike in inglese. E Bebe Dio invece è nata a Venezia nel 1997, è una schermitrice paralimpica diventata simbolo di energia e determinazione. Colpita da meningite fulminante a 11 anni, ha subito l'amputazione di entrambe le gambe e degli avambracci. Nonostante ciò, ha ripreso a praticare la scherma con protesi e ha conquistato più titoli mondiali e paralimpici nel fioretto. Zanardi è riconosciuto per la sua resilienza, capacità di trasformare le avversità in nuovi punti di partenza e il suo approccio sempre positivo alla vita. È un uomo che ha saputo unire tecnologia, sport e filosofia, incarnando un modello di determinazione e lucidità. Bebe Dio invece spicca per la sua energia comunicativa, per la sua capacità di trasmettere entusiasmo. La sua figura è fortemente legata alla gioventù, al ruolo delle donne nello sport e al messaggio che tutto è possibile con passione e impegno. È diventata anche una voce pubblica attiva in campagne sociali e inclusione delle persone con disabilità. Entrambi hanno dato enorme prestigio al paese. Zanardi ha ispirato milioni di persone rappresentando l'Italia come simbolo di rinascita e umanità nello sport. Ha ispirato in particolar modo proprio Bebe Dio, che ha portato i colori italiani sul podio di Paralimpiadi e campionati mondiali, contribuendo a rinnovare l'immagine dello sport paralimpico come disciplina di pari dignità con quella olimpica. Insomma, il loro impegno civile e mediatico ha contribuito ad accrescere la consapevolezza sulla disabilità, mostrando la forza del talento oltre i limiti fisici. Alex Zanardi e Bebe Dio hanno cambiato la percezione pubblica della disabilità, trasformandola da tema di compassione a testimonianza di forza e normalità. La loro influenza è stata determinante nel promuovere infrastrutture inclusive e una nuova cultura sportiva, capace di valorizzare le diversità. Entrambi hanno mostrato che l'atleta paralimpico non è un eroe per pietà, ma per merito sportivo e impegno umano. E poi il grande impatto mediatico ha comportato ovviamente anche delle criticità. In alcuni casi la loro narrazione è stata eccessivamente eroicizzata, diciamo così, riducendo la complessità delle loro esperienze a simboli motivazionali. Inoltre la forte esposizione pubblica ha spinto alcuni a discutere i limiti tra persona e personaggio, specialmente nel caso di Bebe Dio, spesso utilizzate come icona giovanile appunto dai media. Nel caso di Alex Zanardi, il suo gravissimo incidente del 2020 ha riaperto un dibattito sul rischio e sulla vulnerabilità degli atleti paralimpici di alto livello. Comunque, in conclusione, Alex Zanardi e Bebe Dio rappresentano due volti diversi ma complementari dell'Italia contemporanea. Coraggio, spirito di innovazione e profonda umanità, il loro esempio va oltre lo sport, toccando i valori universali di dignità, speranza e rinascita. Alex Zanardi e Bebe Dio. Caro Alessandro, buon proseguimento di estate, ovviamente buona estate a te e ai nostri ascoltatori. Noi ci sentiamo la prossima settimana, ciao.
0: E grazie di cuore al nostro Ermanno, buona estatissima. Everybody.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima!

0: diretta ci colleghiamo con Lorenzo Zucchi alla scoperta delle nostre coste, delle nostre spiagge, delle bellezze davvero balneari. Ciao, ben trovato Lorenzo.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Allora, oggi ci porti in Calabria ad Arcomagno.
1: Sì, la località si chiama San Nicola Arcella, la spiaggia è proprio l'Arco Magno, no? Che è una piccola baia naturale raggiungibile tramite un sentiero dalla spiaggia della Marinella di San Nicola Arcella. È caratterizzata, come il nome fa intuire, no? Da un grande arco di roccia che crea un ingresso naturale dal mare. La spiaggia in questo caso è composta da sabbia scura, abbiamo i ciottoli, l'acqua è molto limpida, il fondale, come conosciamo di questa zona, è sempre sub profondo, però attenzione, l'accesso è regolamentato in alta stagione per preservare l'area, quindi andiamoci al mattino presto se vogliamo passare la giornata, oppure andiamoci direttamente al tramonto quando l'arco si trasforma in una cornice perfetta per la luce dorata del sole, no? Quindi faremo sicuramente dei selfie da molti like.
0: Raccontiamo delle cose da vedere nei dintorni.
1: Allora, assolutamente, abbiamo una serie di attrazioni che ci possono coprire una settimana di vacanza, no? Perché naturalmente la nostra Italia è sempre piena di perle anche abbastanza nascoste, per cui da San Nicola Arcella, la base di questa spiaggia, possiamo trovare a pochi minuti già Scalea, che è uno dei centri storici più estesi della Riviera dei Cedri, cioè di questa zona della costa, prima costa calabrese, no? Abbiamo Scalea, Riste Medievali, Torri Costiere e il famoso Palazzo dei Principi, ma da qua possiamo raggiungere facilmente anche Praia Mare, dove c'è l'isola di Dino, no? Nota per le grotte marine come la Grotta Azzurra e la Grotta del Leone, di cui abbiamo parlato in un'altra puntata di Estatissima. Insomma, ogni borgo della zona conserva questo ritmo lento che invita alla scoperta anche durante le calde giornate.
0: Assolutamente sì. Parliamo invece, come sempre, di gastronomia, no? La famosa ciliegina sulla torta.
1: Beh, naturalmente, perché comunque per essere completo il nostro stile balneare deve avere una spiaggia, un'attrazione e anche un bel piatto, possibilmente locale, no? In questo caso il piatto più diffuso della zona è il pesce azzurro, naturalmente chiamato alla calabrese, preparato con peperoncino immancabile, no? In questa nostra splendida regione, il pomodoro e l'origano, e in particolare nella Riviera di Cedri, di cui la spiaggia di Arcomagno fa parte, naturalmente è tipica anche la zuppa di cozze con pane tostato, limone, che viene servita praticamente da tutti i ristoranti del lungomare. Se siamo a pranzo sul lungomare o a cena sentiremo il profumo degli agrumi locali, che naturalmente aggiunge una nota inconfondibile a questa località, per cui per questa volta abbiamo scelto uno stile balneare assolutamente con vista.
0: Grazie davvero al nostro Lorenzo Zucchi. Stile balneare torna la settimana prossima in Estatissima. Ciao.

0: Entriamo in studio con i consigli psicologici che non devi seguire per chiudere la nostra settimana di estatissima insieme ai nostri collegamenti speciali. Da Roma abbiamo il dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Un altro consiglio da non seguire è: sii produttivo anche in vacanza.
1: Ecco, questo è proprio, diciamo, forse è importante davvero averlo detto, dirlo, perché c'è anche quest'ultima moda che bisogna essere produttivi sempre, persino in vacanza, quindi non ci si può più riposare, bisogna sempre lavorare, produrre, inventarsi qualcosa, come ci impongono anche i social ultimamente, bisogna sempre postare qualcosa, mettere qualcosa, interagire, lavorare, creare, ma fermi tutti, bisogna respirare, siamo in vacanza, posti belli, bisogna invece godersi le vacanze, fermarsi, staccare tutto, proprio evitare qualsiasi forma di produttività, perché la produttività non è solamente fare, ma è anche fermarsi e lasciare che la mente si riposi, si fermi, le idee possano pian piano decantare da sole. La mente lavora anche quando noi ci riposiamo, anzi, la mente lavora soprattutto quando ci riposiamo. Alcuni processi, per esempio quali la memorizzazione, avvengono mentre dormiamo. Quindi il mito che la mente deve sempre lavorare è davvero sbagliato, perché la mente certo che lavora sempre, ma c'è anche un tempo di riposo in cui la mente lavora e bisogna concederglielo. Quindi godiamoci queste vacanze davvero al meglio, questo consiglio strappiamolo dalle nostre agende, rilasciamoci, divertiamoci e vedrete che poi tornati in città, al lavoro, alla vostra vita, avete le idee molto più chiare, sarete più produttivi e andrà tutto molto meglio.
0: Capito? Seguite ovviamente tutto quello che dice il nostro Luca Saita. A presto e alla prossima settimana, sempre qui in estatissima. Ciao Luca.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.

E il primo venerdì di settembre, insomma, si va quindi a chiudere. Il weekend ci aspetta, insomma, con la sua pace. Estatissima vi augura di trascorrere questi giorni veramente in totale serenità. E visto che l'estate ha ancora molto da offrire, non abbiate fretta di chiudere l'ombrellone. Tutte le interviste della settimana sono già caricate su estatissima.it. Rimanete connessi con noi anche sabato e domenica su Facebook e LinkedIn. Grazie, insomma, per aver reso questa settimana così speciale con i vostri messaggi giunti alla nostra linea WhatsApp. Buon weekend di relax a tutti. Ci risentiamo lunedì per ripartire insieme.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

0: vado ancora lì. Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un fine.

0: cancellarlo mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
2: Esplosione ad Andria, due uomini muoiono mentre secondo gli investigatori preparavano ordigni destinati agli assalti ai bancomat. Sparatoria alla Rave in Svizzera, domenica a Città Sant'Angelo i funerali della 22enne Maria Spinelli. Droga a Catanzaro, arrestato nuovamente un uomo già domiciliare a Taranto, scoperta una vera e propria fortezza dello spaccio. Sale ancora il bilancio dell'alluvione Nepal, almeno 1287 morti, oltre 5000 dispersi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione della notizia. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia ad Andria, due persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre, secondo una prima ricostruzione, stavano maneggiando esplosivo destinato alla preparazione delle cosiddette marmotte, le cariche utilizzate dalle bande per gli assalti ai bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri vicino ad una villetta alla periferia della città, lungo la provinciale 155. Nelle vicinanze è stata rinvenuta anche un'auto risultata rubata. L'allarme è stato dato dal proprietario dell'immobile. Sul posto carabinieri artificieri per rilievi e accertamenti.
2: Si terranno domenica pomeriggio a Città Sant'Angelo nel Pescarese i funerali di Maria Spinelli, la 22enne italiana uccisa nella sparatoria alla rave party di Aarau in Svizzera. Dopo il nulla osta della procura elvetica, la salma rientrerà domani in Italia. Le esequie sono previste alle 15 nella cattedrale di San Michele, nel comune dove la giovane viveva con la famiglia.
1: Droga a Catanzaro, un uomo già in arresti domiciliari è stato nuovamente arrestato dopo aver lanciato dalla finestra una busta contenente sostanza stupefacente sintetica durante un controllo della polizia. Gli agenti hanno recuperato la droga e fermato l'uomo per detenzione ai fini di spaccio. Il pubblico ministero ne ha disposto il trasferimento in carcere in attesa della convalida.
2: A Taranto invece i carabinieri hanno scoperto una vera e propria fortezza della droga nel quartiere Tamburi, un'abitazione popolare occupata abusivamente, era dotata di telecamere, monitor e campanelli wireless che, secondo gli investigatori, servivano come sistema di vedetta contro l'arrivo delle forze dell'ordine. Arrestati due uomini di 53 e 26 anni, sequestrati oltre 160 grammi di eroina, 10 grammi di cocaina, bilancini, materiale per il confezionamento e denaro contante. Il 53enne è stato portato in carcere, il 26enne domiciliari.
1: Andiamo all'estero, si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione che ha colpito il Nepal. Le vittime accertate sono salite ad almeno 1.287, mentre 5.083 persone risultano disperse, lo riferisce l'agenzia nepalese per la gestione dei disastri. Oltre 12.000 persone sono state messe in salvo dai soccorritori, pesante il bilancio anche nel vicino Tibet. Secondo i dati ufficiali, i morti sono 21 e dispersi 541.
2: Medio Oriente, Israele ha rilasciato altri 4 ostaggi civili, 3 libanesi e un siriano, nell'ambito dello scambio negoziato con il governo di Beirut. I 4, secondo i media libanesi, non sarebbero legati a fazioni armate, sono stati affidati alla Croce Rossa al valico di Nakura. L'accordo prevede in cambio la consegna a Israele delle salme di un numero ancora imprecisato di ebrei di Beirut rapiti e uccisi da gruppi armati durante la guerra civile libanese.
1: Chiudiamo con lo sport. Tennis, Nick Kyrgios può tornare a giocare dopo la sospensione per positività alla cocaina. Il tennista australiano era risultato positivo durante il torneo di Mallorca dello scorso giugno. L'International Tennis Integrity Agency ha stabilito una squalifica di un mese invece dei 3 previsti normalmente, a condizione che il giocatore segua un programma di riabilitazione. Kyrgios ha spiegato di aver assunto cocaina durante una serata, quindi fuori competizione. La ricostruzione è stata giudicata compatibile con i risultati delle analisi da un esperto indipendente. La sospensione è terminata il 3 settembre. Al giocatore vengono comunque revocati i punti del ranking e premi in denaro conquistati al torneo di Maiorca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Maxi operazione contro il caporalato. Ieri nella piana di Sibari i carabinieri hanno eseguito 20 fermi nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla DDA di Catanzaro. Le accuse contestate a vario titolo sono pesantissime: associazione a delinquere finalizzata all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro, riduzione in schiavitù ed estorsione. Al centro dell'indagine le condizioni di lavoratori impiegati nel settore agricolo. Novità sul fronte della sanità calabrese: Zero ha bandito nuovi concorsi per 33 assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Si cercano 32 ostetriche che saranno distribuite tra le aziende sanitarie di Reggio Calabria, Crotone, Catanzaro e Cosenza. Un altro posto è destinato a un medico specializzato in medicina nucleare per l'azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro. Disagio invece nel Cosentino per una rottura della rete idrica. Il guasto ha provocato l'interruzione della fornitura in 4 comuni della provincia. Sono scattati gli interventi per riparare la condotta e consentire il progressivo ripristino del servizio. Momenti di paura infine nelle acque di Isola Capo Rizzuto. 7 persone sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo che la loro imbarcazione ha iniziato a imbarcare acqua e si è successivamente ribaltata. 2 occupanti, presi dal panico, si erano già lanciati in mare. L'intervento di una motovedetta delle Fiamme Gialle ha consentito di mettere in salvo tutti i diportisti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte e non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, leppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, leppure lo voglio rifare. Portami una primavera prima che appassisca davanti all'estate di tutti, così esile che la tormenta mi confonde con un panno steso al vento. Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

sa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti, per far pace con il mondo.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Esplosione ad Andria, due uomini muoiono mentre secondo gli investigatori preparavano ordigni destinati agli assalti ai bancomat. Sparatoria alla Reve in Svizzera, domenica a Città Sant'Angelo i funerali della 22enne Maria Spinelli. Droga a Catanzaro, arrestato nuovamente un omogeneo domiciliare a Taranto, scoperta una vera e propria fortezza dello spaccio. Sale ancora il bilancio dell'alluvione Nepal, almeno 1287 morti e oltre 5000 dispersi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione della notizia. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia ad Andria, due persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre, secondo una prima ricostruzione, stavano maneggiando esplosivo destinato alla preparazione delle cosiddette marmotte, le cariche utilizzate dalle bande per gli assalti ai bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri vicino ad una villetta alla periferia della città lungo la provinciale 155. Nelle vicinanze è stata rinvenuta anche un'auto risultata rubata. L'allarme è stato dato dal proprietario dell'immobile. Sul posto carabinieri e artificieri per rilievi e accertamenti.
2: Si terranno domenica pomeriggio a Città Sant'Angelo nel Pescarese i funerali di Maria Spinelli, la 22enne italiana uccisa nella sparatoria alla rave party di Aarau in Svizzera. Dopo il nulla osta della procura elvetica, la salma rientrerà domani in Italia. Le esequie sono previste alle 15 nella cattedrale di San Michele, nel comune dove la giovane viveva con la famiglia.
1: Droga a Catanzaro, un uomo già agli arresti domiciliari è stato nuovamente arrestato dopo aver lanciato dalla finestra una busta contenente sostanza stupefacente sintetica durante un controllo della polizia. Gli agenti hanno recuperato la droga e fermato l'uomo per detenzione ai fini di spaccio. Il pubblico ministero ne ha disposto il trasferimento in carcere in attesa della convalida.
2: A Taranto invece i carabinieri hanno scoperto una vera e propria fortezza della droga nel quartiere Tamburi, un'abitazione popolare occupata abusivamente, era dotata di telecamere, monitor e campanelli wireless che, secondo gli investigatori, servivano come sistema di vedetta contro l'arrivo delle forze dell'ordine. Arrestati due uomini di 53 e 26 anni, sequestrati oltre 160 grammi di eroina, 10 grammi di cocaina, bilancini, materiale per il confezionamento e denaro contante. 53enne è stato portato in carcere, il 26enne domiciliari.
1: Andiamo all'estero, si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione che ha colpito il Nepal. Le vittime accertate sono salite da almeno 1287, mentre 5.083 persone risultano disperse, lo riferisce l'agenzia nepalese per la gestione dei disastri. Oltre 12.000 persone sono state messe in salvo dai soccorritori, pesante il bilancio anche nel vicino Tibet. Secondo i dati ufficiali, i morti sono 21 e dispersi 541.
2: Medio Oriente, Israele ha rilasciato altri 4 ostaggi civili, 3 libanesi e un siriano, nell'ambito dello scambio negoziato con il governo di Beirut. I 4, secondo i media libanesi, non sarebbero legati a fazioni armate, sono stati affidati alla Croce Rossa al valico di Nakura. L'accordo prevede in cambio la consegna a Israele delle salme di un numero ancora imprecisato di ebrei di Beirut rapiti e uccisi da gruppi armati durante la guerra civile libanese.
1: Chiudiamo con lo sport. Tennis, Nick Kyrgios può tornare a giocare dopo la sospensione per positività alla cocaina. Il tennista australiano era risultato positivo durante il torneo di Maiorca dello scorso giugno. L'International Tennis Integrity Agency ha stabilito una squalifica di un mese invece dei 3 previsti normalmente, a condizione che il giocatore segua un programma di riabilitazione. Kyrgios ha spiegato di aver assunto cocaina durante una serata, quindi fuori competizione. La ricostruzione è stata giudicata compatibile con i risultati delle analisi da un esperto indipendente. La sospensione è terminata il 3 settembre. Al giocatore vengono comunque revocati i punti del ranking e premi in denaro conquistati al torneo di Maiorca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle città.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verdicaro, sempre con te.
2: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con Informazione Inter, meglio dedicata allo sport calcio. Il Verona elimina il Cagliari della Coppa Italia e conquista gli ottavi contro la Roma. Questa sera Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A che propone domani Inter-Napoli e domenica Juventus-Milan. Il Milan lavora ai rinnovi di Rabiot e Pavlovic, mentre Modric chiede ai rossoneri un deciso cambio di passo. In Premier League Liverpool apre il nuovo turno sul campo dell'Ipswich. Poi il tennis, Cobolle e Darby avanzano agli US Open, eliminati Musetti e Bellucci. Oggi tocca a Jasmine Paolini. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio e la Coppa Italia. Il Verona passa sul campo del Cagliari per 2-1 e conquista la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronterà la Roma allo Stadio Olimpico. Veneto in vantaggio nel primo tempo con Arrui. Nella ripresa Mendy firma il momentaneo pareggio dei rossoblù, ma a 3 minuti dal 90esimo Mulattieri sfrutta un errore della difesa sarda e realizza il gol decisivo. Il tecnico del Cagliari di Fabio Pisacane, costretto a seguire la gara dalla tribuna perché squalificato, si è assunto la responsabilità dell'eliminazione.
2: Da questa sera torna protagonista la Serie A. Alle 20:45 Genoa e Como aprono la terza giornata. La formazione di Cesc Fabregas arriva a Marassi dopo il prestigioso successo ottenuto contro il Napoli e dovrebbe confermare Nico Pazza alle spalle di Duvicas. Domani il programma propone 2 confronti di primo piano. Alle 18 l'Inter, campione d'Italia, ospita il Napoli, mentre alle 20:45 la Roma affronta l'Atalanta. Domenica sera invece i riflettori puntati sulla sfida tra Juventus e Milan.
1: Proprio il Milan è già al lavoro per consolidare la rosa dopo la chiusura del mercato. La società rossonera punta a prolungare il contratto di Adrien Rabiot e starebbe vicina all'accordo con Stregna Pavlovic fino al 2031. Jerry Cardinale dovrebbe incontrare la madre e agente del centrocampista francese. Intanto Luka Modric invita la squadra a migliorare. Il centrocampista croato riconosce le difficoltà provocate dai numerosi cambiamenti estivi, ma assicura il massimo impegno per riportare il club nelle posizioni più importanti.
2: Un sguardo anche al calcio internazionale. Questa sera comincia la terza giornata della Premier League con Ipswich e Liverpool. Nel fine settimana spicca soprattutto il derby londinese tra Arsenal e Chelsea. Riparte anche la Bundesliga mentre prende il via la stagione della Women's Super League inglese. Sul mercato internazionale Gabriel Martinelli lascia l'Arsenal e si trasferisce all'Al Hilal. Per l'attaccante brasiliano è stato annunciato un contratto di 4 anni.
1: Chiudiamo con la pallavolo. Sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia nella semifinale degli europei femminili. Le polacche hanno eliminato l'Olanda per 3-7-1, raggiungendo le azzurre di Julio Velasco, reduci dalla vittoria in rimonta sulla Svezia. Italia-Polonia si giocherà domani alle 18 a Istanbul, in palio un posto nella finale continentale. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Io che guardo sempre il cielo.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro.

parti da te stesso, l'altra sera gli hai bevuto. Gli hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

mare, due birre e una gazzosa, e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia, che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora...

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Esplosione ad Andria. Due uomini muoiono mentre, secondo gli investigatori, preparavano ordigni destinati agli assalti ai bancomat. Sparatoria alla rave in Svizzera. Domenica a Città Sant'Angelo i funerali della 22enne Maria Spinelli. Droga a Catanzaro. Arrestato nuovamente un uomo già ai domiciliari a Taranto. Scoperta una vera e propria fortezza dello spaccio. Sale ancora il bilancio dell'alluvione Nepal. Almeno 1.287 morti e oltre 5.000 dispersi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia ad Andria, due persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre, secondo una prima ricostruzione, stavano maneggiando esplosivo destinato alla preparazione delle cosiddette marmotte, le cariche utilizzate dalle bande per gli assalti ai bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri vicino ad una villetta alla periferia della città, lungo la provinciale 155. Nelle vicinanze è stata rinvenuta anche un'auto risultata rubata. L'allarme è stato dato dal proprietario dell'immobile. Sul posto carabinieri e artificieri per rilievi e accertamenti.
2: Si terranno domenica pomeriggio a Città Sant'Angelo, nel Pescarese, i funerali di Maria Spinelli, la 22enne italiana uccisa nella sparatoria alla rave party di Aarau in Svizzera. Dopo il nulla osta della procura elvetica, la salma rientrerà domani in Italia. Le esequie sono previste alle 15 nella cattedrale di San Michele, nel comune dove la giovane viveva con la famiglia.
1: Droga a Catanzaro, un uomo già agli arresti domiciliari è stato nuovamente arrestato dopo aver lanciato dalla finestra una busta contenente sostanza stupefacente sintetica durante un controllo della polizia. Gli agenti hanno recuperato la droga e fermato l'uomo per detenzione ai fini di spaccio. Il pubblico ministero ne ha disposto il trasferimento in carcere in attesa della convalida.
2: A Taranto invece i carabinieri hanno scoperto una vera e propria fortezza della droga nel quartiere Tamburi, un'abitazione popolare occupata abusivamente, raddotata di telecamere, monitor e campanelli wireless che, secondo gli investigatori, servivano come sistema di vedetta contro l'arrivo delle forze dell'ordine. Arrestati due uomini di 53 e 26 anni, sequestrati oltre 160 grammi di eroina, 10 grammi di cocaina, bilancini, materiale per il confezionamento e denaro contante. Il 53enne è stato portato in carcere, il 26enne domiciliari.
1: Andiamo all'estero, si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione che ha colpito il Nepal. Le vittime accertate sono salite ad almeno 1.287, mentre 5.083 persone risultano disperse, lo riferisce l'agenzia nepalese per la gestione dei disastri. Oltre 12.000 persone sono state messe in salvo dai soccorritori. Pesante il bilancio anche nel vicino Tibet. Secondo i dati ufficiali, i morti sono 21 e dispersi 541.
2: Medio Oriente, Israele ha rilasciato altri 4 ostaggi civili, 3 libanesi e un siriano, nell'ambito dello scambio negoziato con il governo di Beirut. I 4, secondo i media libanesi, non sarebbero legati a fazioni armate, sono stati affidati alla Croce Rossa al valico di Nakura. L'accordo prevede in cambio la consegna a Israele delle salme di un numero ancora imprecisato di ebrei di Beirut rapiti e uccisi da gruppi armati durante la guerra civile libanese.
1: Chiudiamo con lo sport. Tennis: Nick Kyrgios può tornare a giocare dopo la sospensione per positività alla cocaina. Il tennista australiano era risultato positivo durante il torneo di Mallorca dello scorso giugno. L'International Tennis Integrity Agency ha stabilito una squalifica di un mese invece dei 3 previsti normalmente, a condizione che il giocatore segua un programma di riabilitazione. Kyrgios ha spiegato di aver assunto cocaina durante una serata, quindi fuori competizione. La ricostruzione è stata giudicata compatibile con i risultati delle analisi da un esperto indipendente. La sospensione è terminata il 3 settembre. Al giocatore vengono comunque revocati i punti del ranking e premi in denaro conquistati al torneo di Maiorca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
0: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, Re dei Giudei! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù, caricato della croce, che sale al Calvario.
0: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
0: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, regina della pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: Prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: Prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: Prega per noi.
1: Vergine potente,
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: Prega per noi.
1: specchio della santità divina,
2: Prega per noi.
1: sede della sapienza,
2: Prega per noi.
1: causa della nostra letizia,
2: Prega per noi.
1: tempio dello Spirito Santo,
2: Prega per noi.
1: tabernacolo dell'eterna gloria,
2: Prega per noi.
1: dimora tutta consacrata a Dio,
2: Prega per noi.
1: rosa mistica,
2: Prega per noi.
1: torre di Davide,
2: Prega per noi.
1: torre d'avorio,
2: Prega per noi.
1: casa d'oro,
2: Prega per noi.
1: arca dell'alleanza,
2: Prega per noi.
1: porta del cielo,
2: Prega per noi.
1: stella del mattino,
2: Prega per noi.
1: salute degli infermi,
2: Prega per noi.
1: rifugio dei peccatori,
2: Prega per noi.
1: conforto dei migranti,
2: Prega per noi.
1: consolatrice degli afflitti,
2: Prega per noi.
1: aiuto dei cristiani,
2: Prega per noi.
1: regina degli angeli,
2: Prega per noi.
1: regina dei patriarchi,
2: Prega per noi.
1: regina dei profeti,
2: Prega per noi.
1: regina degli apostoli,
2: Prega per noi.
1: regina dei martiri,
2: Prega per noi.
1: regina dei veri cristiani,
2: Prega per noi.
1: regina delle vergini,
2: Prega per noi.
1: regina di tutti i santi,
2: Prega per noi.
1: regina concepita senza peccato originale,
2: Prega per noi.
1: regina assunta in cielo,
2: Prega per noi.
1: regina del Santo Rosario,
2: Prega per noi.
1: regina della famiglia,
2: Prega per noi.
1: regina della pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: Perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: Abbi pietà di noi. E
1: prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.
2: Amen.
0: Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimentica a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua radio.
2: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

dentro gli anni di un uomo e sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

Un battito sembra di galleggiare sopra ad un mare statico, statico. Stringimi, avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cercasi.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure.

0: forse un segnale, forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte, e io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Sicurezza nazionale e possibili influenze russe. Meloni, siamo sempre mobilitati, monitoriamo tutto. Migranti, 5 paesi europei lavorano alla creazione di hub in paesi terzi. La Danimarca punta ai primi trasferimenti entro il 2027. Ex Ilva ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Carburanti, prorogato fino al 10 settembre, il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel. Sondaggio YouTrend. Fratelli d'Italia resta primo partito, futuro nazionale di Vannacci supera Forza Italia. Femminicidio sulla 1, la procura di Firenze ipotizza la premeditazione, lunedì l'autopsia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sicurezza nazionale e possibili interferenze straniere. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che il governo resta mobilitato a 360 gradi anche di fronte al rischio di influenze russe. Meloni ha spiegato che l'esecutivo monitora tutte le potenziali minacce alla sicurezza del paese. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
4: Sempre diciamo mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare, ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte.
5: Migranti, 5 paesi dell'Unione Europea lavorano a un'intesa con stati terzi per la realizzazione di hub destinati ai migranti. Lo ha annunciato il ministro danese dell'immigrazione al termine della riunione di Copenaghen con i rappresentanti di Danimarca, Olanda, Grecia, Germania e Austria. Copenaghen punta a essere pronta a trasferire i primi migranti in un paese partner entro la fine del 2027.
2: Crisi dell'ex Ilva, avviata la procedura di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Sono state trasmesse ai sindacati le lettere relative alla procedura, una decisione definita estrema e dolorosa e collegata alla prevista chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Le imprese dell'indotto denunciano soprattutto la mancanza di una programmazione che sostengono avrebbe potuto consentire di mettere in sicurezza aziende e occupazione.
5: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio che sarebbe scaduto domani. Il nuovo decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con quello dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento utilizza il meccanismo delle accise mobili attraverso le risorse provenienti dall'extragettito IVA registrato all'agosto.
2: Fratelli d'Italia resta il primo partito, mentre il futuro nazionale di Roberto Vannacci supera Forza Italia, quanto emerge dal sondaggio YouTrend per Sky di G24. Fratelli d'Italia è al 26,5%, seguito dal Partito Democratico al 22,2% e dal Movimento 5 Stelle al 12,6%. Futuro nazionale raggiunge il 7,9%, davanti a Forza Italia è scesa al 7,1%, seguono Alleanza Verdi e Sinistra al 5,8% e la Lega al 4,4%. Sul governo Meloni il 59% degli intervistati esprime un giudizio negativo, il 36% positivo, indecisi e astenuti sono il 33,6%.
5: Vediamo la cronaca. La procura di Firenze ipotizza la premeditazione nella morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno Federico Vella, che subito dopo si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti, passaggio necessario per consentire tutti gli accertamenti. Lunedì sarà disposta l'autopsia. L'esame dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva nel momento in cui è stata gettata dal viadotto.
2: E chiudiamo con lo sport. La Formula 1, Ferrari subito protagonista a Monza nelle prime prove libere del Gran Premio d'Italia. Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo in 1 minuto 23 secondi 8 millesimi, precedendo di 173 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo, George Russell con la Mercedes, mentre Liam Lawson con la Red Bull ha ottenuto il quarto tempo. Quinto, l'italiano Kimi Antonelli, uno più incoraggiante dunque per la Ferrari nel weekend di casa davanti al pubblico di Monza. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sicurezza nazionale e possibili interferenze straniere. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che il governo resta mobilitato a 360 gradi anche di fronte al rischio di influenze russe. Meloni ha spiegato che l'esecutivo monitora tutte le potenziali minacce alla sicurezza del paese. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
2: Sempre mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare, ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte.
3: Migranti, 5 paesi dell'Unione Europea lavorano a un'intesa con stati terzi per la realizzazione di hub destinati ai migranti. Lo ha annunciato il ministro danese dell'immigrazione al termine della riunione di Copenaghen con i rappresentanti di Danimarca, Olanda, Grecia, Germania e Austria. Copenaghen punta a essere pronta a trasferire i primi migranti in un paese partner entro la fine del 2027.
1: Crisi dell'ex Ilva, avviata la procedura di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'industria. Sono state trasmesse ai sindacati le lettere relative alla procedura, una decisione definita estrema e dolorosa e collegata alla prevista chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Le imprese dell'indotto denunciano soprattutto la mancanza di una programmazione che sostengono avrebbe potuto consentire di mettere in sicurezza aziende e occupazione.
3: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio che sarebbe scaduto domani. Il nuovo decreto del Ministero dell'Economia di concerto con quello dell'Ambiente è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento utilizza il meccanismo delle accise mobili attraverso le risorse provenienti dall'extra gettito IVA registrato ad agosto.
1: Fratelli d'Italia resta il primo partito, mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci supera Forza Italia, quanto emerge dal sondaggio YouTrend per Sky TG24. Fratelli d'Italia è al 26,5%, seguito dal Partito Democratico al 22,2% e dal Movimento 5 Stelle al 12,6%. Futuro Nazionale raggiunge il 7,9% davanti a Forza Italia, è scesa al 7,1. Seguono Alleanza Verdi e Sinistra al 5,8 e la Lega al 4,4. Sul governo Meloni il 59% degli intervistati esprime un giudizio negativo e il 36% positivo. Indecisi e astenuti sono il 33,6%.
3: Veniamo alla cronaca. La Procura di Firenze ipotizza la premeditazione nella morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno Federico Vella, che subito dopo si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti, passaggio necessario per consentire tutti gli accertamenti. Lunedì sarà disposta l'autopsia. L'esame dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva nel momento in cui è stata gettata dal viadotto.
1: E chiudiamo con lo sport e la Formula 1. Ferrari subito protagonista a Monza nelle prime prove libere del Gran Premio d'Italia. Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo in 1 minuto 23 secondi 8 millesimi, precedendo di 173 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo George Russell con la Mercedes, mentre Liam Lawson con la Red Bull ha ottenuto il quarto tempo. Quinto l'italiano Kimi Antonelli, uno più incoraggiante dunque per la Ferrari nel weekend di casa davanti al pubblico di Monza. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

erano veramente i tempi. Noi giorno non ci camminavamo in tassata, ma con c'è una signorina che si migliava proprio a mezzita. Si disse, io già ora, sì. Come ti permetti, mi disse. No, sai che io sogno sabato con capellone. Quasi quasi mi voleva menare.

Per forza, avevo un borsellino a fianco e capitava permanente. Poteva mai pensare che poteva essere un mascolo, poteva mai conoscere io, che era mio cugino. Lo scambiava per me con me.

Però quando ci portiamo a busta, sanno come mi si spendono i soldi. E tra Rossetto e lui se ci vuole arrivare a busta del presidente, non che dell'operaio.

0: avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 33 minuti.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
5: Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
7: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

4 settembre, il primo weekend del nuovo mese è qui e noi di Estatissima lo accogliamo con un boato di energia pura. Benvenuti all'appuntamento che dà ufficialmente il via alle vostre ore di libertà. Molti dicono che l'estate sia un ricordo, ma noi vi dimostreremo che è ancora qui, viva e vibrante, pronta a farvi saltare fino all'alba. Il venerdì ha un sapore unico, è il momento in cui ci riprendiamo un po' la nostra vita e decidiamo di scrivere delle nuove storie indimenticabili. Abbiamo preparato una sequenza di hit micidiali, pensate, per trasformare la vostra radio in una vera e propria discoteca, al chiuso o all'aperto, come si dice. Non importa se sarete in città, al mare o in montagna, l'importante è che siate sintonizzati proprio qui con la voglia di fare festa, ragazzi, quindi caricate il sorriso, alzate il volume ai limiti dell'inverosimile e preparatevi, perché oltre alla buona musica avremo i nostri collegamenti speciali, a partire da Ermanno Accardi, che ci racconterà degli italiani, quelli che hanno lasciato un segno in Italia e nel mondo con le loro opere, la sportività, il design, insomma ci sono tanti nomi che hanno fatto parte della nostra estate e altri appunto ne scoprirete in queste ultime appunto tre appuntamenti di Estatissime. E poi avremo il giro per le spiagge italiane in compagnia del nostro Lorenzo Zucchi, che ci porterà tra un litorale e l'altro, tra un paese, una città, un borgo da visitare e la loro enogastronomia, insomma un bel giro del nostro paese alla scoperta di luoghi che magari non avete mai appunto visto prima, e noi ve li facciamo così, ve li facciamo raccontare alla radio, ma vi auguriamo di andarli a visitare prima o poi. Un altro spazio da non perdere, l'ultimo della settimana, in compagnia del nostro psicologo e psicoterapeuta, il dottor Luca Saita, con la sua rubrica davvero interessante, ovvero i consigli da non seguire, quelli psicologici. Non dovete seguirli durante l'estate, i consigli dello psicologo, così dice lui. Vedremo che cosa ci dirà anche oggi nella nostra puntata del venerdì di Estatissima. Partiamo subito perché abbiamo veramente tanto da farvi ascoltare e tanto da dire, dai!

0: notizie. Questa è Estatissima.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Allora, ci ritroviamo ancora una volta negli Italiani, la rubrica curata dal nostro Ermanno Accardi. Oggi a presentare a tutti voi un magnifico duo, direi, Ermanno. Ciao, ben trovato.
1: Ciao Alessandro, grazie, buona estate a te e ai nostri ascoltatori. Beh sì, direi di sì. Un grandissimo duo, Alex Zanardi e Bebe Vio. Alex Zanardi, che noi abbiamo perso quest'anno, nato a Bologna nel 1966, pilota, è stato un pilota di Formula 1, campione del mondo di kart negli anni 90, dopo il terribile incidente del 2001 sul circuito del Lürzenring in cui perse entrambe le gambe. La sua storia è diventata un esempio mondiale di tenacia. Non solo tornò alle competizioni automobilistiche, ma si reinventò come atleta paralimpico, vincendo diverse medaglie nel ciclismo a mano, diciamo, detto end bike in inglese. E Bebe Vio invece è nata a Venezia nel 1997, è una schermitrice paralimpica diventata simbolo di energia e determinazione. Colpita da meningite fulminante a 11 anni, ha subito l'amputazione di entrambe le gambe e degli avambracci. Nonostante ciò, ha ripreso a praticare la

0: scherma, con protesi, e ha conquistato più titoli mondiali e paralimpici nel fioretto. Zanardi è riconosciuto per la sua resilienza, capacità di trasformare le avversità in nuovi punti di partenza e il suo approccio sempre positivo alla vita. È un uomo che ha saputo unire tecnologia, sport e filosofia, incarnando un modello di determinazione e lucidità. Bebe Bio invece spicca per la sua energia comunicativa, per la sua capacità di trasmettere entusiasmo. La sua figura è fortemente legata alla gioventù, al ruolo delle donne nello sport e al messaggio che tutto è possibile con passione e impegno. È diventata anche una voce pubblica attiva in campagne sociali e inclusione delle persone con disabilità. Entrambi hanno dato enorme prestigio al paese. Zanardi ha ispirato milioni di persone rappresentando l'Italia come simbolo di rinascita e umanità nello sport. Ha ispirato in particolar modo proprio Bebe Bio, che ha portato i colori italiani sul podio di Paralimpiadi e campionati mondiali, contribuendo a rinnovare l'immagine dello sport paralimpico come disciplina di pari dignità con quella olimpica. Insomma, il loro impegno civile e mediatico ha contribuito ad accrescere la consapevolezza sulla disabilità, mostrando la forza del talento oltre i limiti fisici. E Alex Zanardi e Bebe Bio hanno cambiato la percezione pubblica della disabilità, trasformandola da tema di compassione a testimonianza di forza e normalità. La loro influenza è stata determinante nel promuovere infrastrutture inclusive e una nuova cultura sportiva, capace di valorizzare le diversità. Entrambi hanno mostrato che l'atleta paralimpico non è un eroe per pietà, ma per merito sportivo e impegno umano. E poi il grande impatto mediatico ha comportato ovviamente anche delle criticità. In alcuni casi la loro narrazione è stata eccessivamente eroicizzata, diciamo così, riducendo la complessità delle loro esperienze a simboli motivazionali. Inoltre la forte esposizione pubblica ha spinto alcuni a discutere i limiti tra persona e personaggio, specialmente nel caso di Bebe Bio, spesso utilizzate come icona giovanile appunto dai media. Nel caso di Alex Zanardi, il suo gravissimo incidente del 2020 ha riaperto un dibattito sul rischio e sulla vulnerabilità degli atleti paralimpici di alto livello. Comunque, in conclusione, Alex Zanardi e Bebe Bio rappresentano due volti diversi ma complementari dell'Italia contemporanea. Coraggio, spirito di innovazione, profonda umanità, e il loro esempio va oltre lo sport, toccando i valori universali di dignità, speranza e rinascita. Alex Zanardi e Bebe Bio. Caro Alessandro, buon proseguimento di estate, ovviamente buona estate a te e ai nostri ascoltatori. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao.
1: E grazie di cuore al nostro Ermanno. Buona estatissima.

0: tua estate con noi. Ovunque tu sia,
1: digita www.estatissima.it.
0: Estatissima.it.

0: Sicurezza nazionale e possibili influenze russe. Meloni, siamo sempre mobilitati, monitoriamo tutto. Migranti, 5 paesi europei lavorano alla creazione di hub in paesi terzi. La Danimarca punta ai primi trasferimenti entro il 2027. Ex Ilva ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Carburanti, prorogato fino al 10 settembre, il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel. Sondaggio YouTrend. Fratelli d'Italia resta primo partito, futuro nazionale di Vannacci supera Forza Italia. Femminicidio sulla 1, la procura di Firenze ipotizza la premeditazione, lunedì l'autopsia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: RVA Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sicurezza nazionale e possibili interferenze straniere. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che il governo resta mobilitato a 360 gradi anche di fronte al rischio di influenze russe. Meloni ha spiegato che l'esecutivo monitora tutte le potenziali minacce alla sicurezza del paese. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
3: Sempre diciamo mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare, ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte.
4: Migranti, 5 paesi dell'Unione Europea lavorano un'intesa con stati terzi per la realizzazione di hub destinati ai migranti. Lo ha annunciato il ministro danese dell'immigrazione al termine della riunione di Copenaghen con i rappresentanti di Danimarca, Olanda, Grecia, Germania e Austria. Copenaghen punta a essere pronta a trasferire i primi migranti in un paese partner entro la fine del 2027.
0: Crisi dell'ex Ilva, avviata la procedura di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Sono state trasmesse ai sindacati le lettere relative alla procedura, una decisione definita estrema e dolorosa e collegata alla prevista chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Le imprese dell'indotto denunciano soprattutto la mancanza di una programmazione che sostengono avrebbe potuto consentire di mettere in sicurezza aziende e occupazione.
4: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio che sarebbe scaduto domani. Il nuovo decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con quello dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento utilizza il meccanismo delle accise mobili attraverso le risorse provenienti dall'extra gettito IVA registrato all'agosto.
0: Fratelli d'Italia resta il primo partito, mentre il futuro nazionale di Roberto Vannacci supera Forza Italia, quanto emerge dal sondaggio YouTrend per Sky TG24. Fratelli d'Italia è al 26,5%, seguito dal Partito Democratico al 22,2% e dal Movimento 5 Stelle al 12,6%. Futuro nazionale raggiunge il 7,9%, davanti a Forza Italia è scesa al 7,1%, seguono Alleanza Verdi e Sinistra al 5,8% e la Lega al 4,4%. Sul governo Meloni il 59% degli intervistati esprime un giudizio negativo, il 36% positivo, indecisi e astenuti sono il 33,6%.
4: Veniamo alla cronaca. La procura di Firenze ipotizza la premeditazione nella morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno Federico Vella, che subito dopo si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti, passaggio necessario per consentire tutti gli accertamenti. Lunedì sarà disposta l'autopsia. L'esame dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva nel momento in cui è stata gettata dal viadotto.
0: La polizia di New York ha sparato e ucciso un uomo che si era arrampicato sui cavi del ponte di Brooklyn. L'uomo aveva un coltello e aveva puntato contro gli agenti, i quali aveva anche detto di avere una bomba e di voler morire. L'incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino. L'area ora è stata completamente riaperta al pubblico. L'episodio segue quanto accaduto a Times Square nei giorni scorsi, quando una donna con problemi mentali ha coltellato due persone prima di essere uccisa dalla polizia. E questa era anche l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto. Dopo.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia. Estatissima.

0: In diretta ci colleghiamo con Lorenzo Zucchi alla scoperta delle nostre coste, delle nostre spiagge, delle bellezze davvero balneari. Ciao, ben trovato Lorenzo.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Allora, oggi ci porti in Calabria ad Arcomagno.
1: Sì, la località si chiama San Nicola Arcella, la spiaggia è proprio l'Arco Magno, no? Che è una piccola baia naturale raggiungibile tramite un sentiero dalla spiaggia della Marinella di San Nicola Arcella. È caratterizzata, come il nome fa intuire, no? Da un grande arco di roccia che crea un ingresso naturale dal mare. La spiaggia in questo caso è composta da sabbia scura, abbiamo i ciottoli, l'acqua è molto limpida, il fondale, come conosciamo di questa zona, è sempre sub profondo, però attenzione, l'accesso è regolamentato in alta stagione per preservare l'area, quindi andiamoci al mattino presto se vogliamo passare la giornata, oppure andiamoci direttamente al tramonto quando l'arco si trasforma in una cornice perfetta per la luce dorata del sole, no? Quindi faremo sicuramente dei selfie da molti like.
0: Raccontiamo delle cose da vedere nei dintorni.
1: Allora, assolutamente, abbiamo una serie di attrazioni che ci possono coprire una settimana di vacanza, no? Perché naturalmente la nostra Italia è sempre piena di perle anche abbastanza nascoste, per cui da San Nicola Arcella, la base di questa spiaggia, possiamo trovare a pochi minuti già Scalea, che è uno dei centri storici più estesi della Riviera dei Cedri, cioè di questa zona della costa, prima costa calabrese, no? Abbiamo Scalea, Risti Medievali, Torri Costiere e il famoso Palazzo dei Principi, ma da qua possiamo raggiungere facilmente anche Praia Mare, dove c'è l'isola di Dino, no? Nota per le grotte marine come la Grotta Azzurra e la Grotta del Leone, di cui abbiamo parlato in un'altra puntata di Estatissima. Insomma, ogni borgo della zona conserva questo ritmo lento che invita alla scoperta anche durante le calde giornate.
0: Assolutamente sì. Parliamo invece, come sempre, di gastronomia, no? La famosa ciliegina sulla torta.
1: Beh, naturalmente, perché comunque per essere completo il nostro stile balneare deve avere una spiaggia, un'attrazione e anche un bel piatto, possibilmente locale, no? In questo caso il piatto più diffuso della zona è il pesce azzurro, naturalmente chiamato alla calabrese, preparato con peperoncino, immancabile, no? In questa nostra splendida regione, il pomodoro e l'origano, e in particolare nella Riviera di Cedri, di cui la spiaggia di Arcomagno fa parte, naturalmente è tipica anche la zuppa di cozze con pane tostato, limone, che viene servita praticamente da tutti i ristoranti del lungomare. Se siamo a pranzo sul lungomare o a cena sentiremo il profumo degli agrumi locali, che naturalmente aggiunge una nota inconfondibile a questa località, per cui per questa volta abbiamo scelto uno stile balneare assolutamente con vista.
0: Grazie davvero al nostro Lorenzo Zucchi. Stile balneare torna la settimana prossima in Estatissima. Ciao.

0: Entriamo in studio con i consigli psicologici che non devi seguire per chiudere la nostra settimana di estatissima insieme ai nostri collegamenti speciali. Da Roma abbiamo il dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Un altro consiglio da non seguire è: sii produttivo anche in vacanza.
1: Ecco, questo è proprio, diciamo, forse è importante davvero averlo detto, dirlo, perché c'è anche quest'ultima moda che bisogna essere produttivi sempre, persino in vacanza, quindi non ci si può più riposare, bisogna sempre lavorare, produrre, inventarsi qualcosa, come ci impongono anche i social ultimamente, bisogna sempre postare qualcosa, mettere qualcosa, interagire, lavorare, creare, ma fermi tutti, bisogna respirare, siamo in vacanza. I posti belli, bisogna invece godersi le vacanze, fermarsi, staccare tutto, proprio evitare qualsiasi forma di produttività, perché la produttività non è solamente fare, ma è anche fermarsi e lasciare che la mente si riposi, si fermi, le idee possano pian piano decantare da sole. La mente lavora anche quando noi ci riposiamo, anzi, la mente lavora soprattutto quando ci riposiamo. Alcuni processi, per esempio quali la memorizzazione, avvengono mentre dormiamo. Quindi il mito che la mente deve sempre lavorare è davvero sbagliato, perché la mente certo che lavora sempre, ma c'è anche un tempo di riposo in cui la mente lavora e bisogna concederglielo. Quindi godiamoci queste vacanze davvero al meglio, questo consiglio strappiamolo dalle nostre agende, rilasciamoci, divertiamoci e vedrete che poi tornati in città, al lavoro, alla vostra vita, avete le idee molto più chiare, sarete più produttivi e andrà tutto molto meglio.
0: Capito? Seguite ovviamente tutto quello che dice il nostro Luca Saita. A presto e alla prossima settimana, sempre qui in estatissima. Ciao Luca.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.

E il primo venerdì di settembre, insomma, si va quindi a chiudere. Il weekend ci aspetta, insomma, con la sua pace. Estatissima, vi auguro di trascorrere questi giorni veramente in totale serenità. E visto che l'estate ha ancora molto da offrire, non abbiate fretta di chiudere l'ombrellone. Tutte le interviste della settimana sono già caricate su estatissima.it. Rimanete connessi con noi anche sabato e domenica su Facebook e LinkedIn. Grazie, insomma, per aver reso questa settimana così speciale con i vostri messaggi giunti alla nostra linea WhatsApp. Buon weekend di relax a tutti. Ci risentiamo lunedì per ripartire insieme.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Maxi operazione contro il caporalato nella piana di Sibari, 20 persone fermate dai carabinieri, le accuse comprendono un'associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento del lavoro, estorsione e riduzione in schiavitù. Nuovi concorsi di azienda zero nella sanità, 33 assunzioni a tempo indeterminato per rafforzare gli organici del servizio sanitario regionale, rottura sulla rete idrica nel Cosentino, 4 comuni rimasti senza acqua e 7 diportisti salvati dalla Guardia di Finanza nelle acque di Isola Capo Rizzuto dopo il ribaltamento della loro imbarcazione. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Maxi operazione contro il caporalato. Ieri nella piana di Sibari i carabinieri hanno eseguito 20 fermi nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla DDA di Catanzaro. Le accuse contestate a vario titolo sono pesantissime: associazione a delinquere finalizzata all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro, riduzione in schiavitù ed estorsione. Al centro dell'indagine le condizioni di lavoratori impiegati nel settore agricolo. Novità sul fronte della sanità calabrese: Zero ha bandito nuovi concorsi per 33 assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Si cercano 32 ostetriche che saranno distribuite tra le aziende sanitarie di Reggio Calabria, Crotone, Catanzaro e Cosenza. Un altro posto è destinato a un medico specializzato in medicina nucleare per l'azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro. Disagio invece nel Cosentino per una rottura della rete idrica. Il guasto ha provocato l'interruzione della fornitura in 4 comuni della provincia. Sono scattati gli interventi per riparare la condotta e consentire il progresso ripristino del servizio. Momenti di paura infine nelle acque di Isola Capo Rizzuto. 7 persone sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo che la loro imbarcazione ha iniziato a imbarcare acqua e si è successivamente ribaltata. 2 occupanti, presi dal panico, si erano già lanciati in mare. L'intervento di una motovedetta delle Fiamme Gialle ha consentito di mettere in salvo tutti i diportisti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
4: Così, fra fulmini, tu vive me. Così.

bisogno di parlare con qualcuno. Ascoltami. Forse un vero amore io non l'ho vissuto mai. Mi fa compagnia la solitudine e qualche amico in transito, se c'è. Le parole giocano

0: voglio.
1: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

0: La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.
1: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, bianca neve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto, quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi sacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: dove lei, se una scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

loro risorto. È successo così all'improvviso, lo scorso sabato mattina. Il mio cuore ha cessato di battere mentre giocavo la schedina. Sono atterrato sul pavimento, come da un platano cadono le foglie. Non ho nemmeno avuto il tempo di dare un ultimo bacio a mia moglie. L'ambulanza è arrivata in ritardo, quando non c'era più niente da fare, solo chiamare le pompe funebri e organizzare il mio funerale.

0: momento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido, pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Con le parole puoi distruggere, confondere, ingannare, rinnovare. Con le parole puoi giocare, puoi dividere e non farti più trovare.

sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno, almeno credo, ma questa è la modernità. Noi a casa,

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Ci sto pensando da un po'. Sarebbe forse meglio poi sparire per non doversi accontentare, costretti a sorridere di più. Ci sto pensando

parole che non vuoi ascoltare e torni a sorridere di più. Che tanto cosa avrei da dire se sono sempre io.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbi Caro.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.